0: Oremus. Deus, quius misericordiae non est numerus, concede nobis intercedente Beata Maria Virgine, misericordiae Matre, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consequimere amor in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me, da Apollo, a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio?

0: Cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare, vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche voi 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Verbum Domini, Deo
1: Deo
0: gratias,
1: gratias.
0: il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
1: Il
0: Il Signore è
1: Signore è vicino
0: vicino
1: a
0: a
1: chiunque
0: chiunque lo
1: lo
0: invoca.
1: invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Il
0: Il Signore è
1: Signore è vicino
0: vicino
1: a
0: a
1: chiunque
0: chiunque lo
1: lo
0: invoca.
1: invoca.
0: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Il
1: Il
0: Signore è
1: Signore è
0: vicino
1: vicino
0: a
1: a
0: chiunque
1: chiunque
0: lo
1: lo
0: invoca.
1: invoca.
0: Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Il
1: Il
0: Signore è
1: Signore è
0: vicino
1: vicino a
0: a
1: chiunque lo
0: chiunque lo invoca.
1: invoca.